0: una cosa, perché te chiamare non tu chiamare cosa salva, un po' ti salva, cosa salva, un po' salva, cosa salva, un po' salva, un po' salva, un po' salva, un po' salva, un po' salva, un po' salva, un po' salva, un po' salva, un po'
1: Ayikhale babadangi babushabushabu labetafuleni bavuka abantu.